0: Oto słowa Ojca Świętego. Pozdrawiam serdecznie Polaków. W tych dniach wielu polskich diecezji on foot from na Jasną numerous diocese in Poland are making their way to Jasna Góra, spiritually rooted, spiritually supported by the faithful in their parishes. May this witness the effort of the journey, communal prayer, and the encounter with Mary strengthen the faith and the hope of families and communities. Together with you, I pray for peace in the world and for new priestly and religious vocations. I bless you all. So that was the last summary, and we'll now hear a few announcements in Italian before the Pope leads us in singing the Our Father together in Latin.
1: Santo Padre. I fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé.
2: Rivolgo il mio cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana.
3: A warm welcome to the Italian-speaking pilgrims.
2: Incoraggio ciascuno a perseverare nella fedeltà ai propri doveri,
3: in faithfulness to your duties,
2: sempre nell'aiuto del
3: trusting
2: Signore.
3: In the Lord's help.
2: Il mio pensiero va infine
3: finally,
2: ai
3: my
2: giovani,
3: thoughts go out
2: ai
3: to
2: malati,
3: the young people,
2: e agli sposi
3: the sick,
2: novelli.
3: And the newlyweds.
2: Esorto tutti a rimanere saldi nella speranza,
3: I urge everyone to remain steadfast in hope, entrusting yourselves
2: che
3: to Jesus,
2: who
3: through his sacrifice of irrevocable love has saved
2: a tutti
3: us
2: la
3: all.
2: Mia benedizione.
3: My blessing to all. This is Pope Leo. We'll sing the Our Father and the Pope will impart his apostolic blessing.